Rodrigo 199, Rodrigo 199, comunicate ya con la radio. Rodrigo 199, Rodrigo. Comunicate ya, Rodrigo 199. Rodri, comunicate ya con la radio. No.